0: Xerxes custa prima, Xerxes custa prima. Se sarà una pecmela, se sarà una pecmela. E ne vai cavala, si prende il palco. Se le stai tu non te la zizzele, stai tu. Olma sele, di tu una sta colma sele. Se le sbagli il maturo, se le sbagli.
1: Oi sinda laura isca, oi sinda laura isca, laura isca nerca, laura isca nerca. Issa si svisuri, oi essa si svisuri, ei visuri, ei luce, ei visuri. Cussi sossa soi utei, cussi sossa, me lassa vezu tei, me lassa. Oi sinda laura